Yani nipoteni pote gizani. Yeah. Na kuna muda natamani nipoteni pote machoni.